0: tacori koma kurupende ta
1: rangino narnino ninge
0: eleta urangino narnino ninge eleta
1: ipreru urangi kidanranuja
0: ipreru urangi kidanranuja